0: 27 hoya hoya.
1: Merhaba abi.
0: How plain human read?
1: La ora domingo sta te oggi vole.
0: Domingo la mano.
1: Ma yaar baal.
0: Sho.
1: Nena, la ora
0: problema na me kama.
1: Fungula, merhula. Pokole gawa wena na wena pokola no mkhavele.
0: Ko.
1: Merhula dirtu langa, ya real makwafwa. Ka vidinti man. Merhula wa primo wa mi. Carlos Zenya Panga, Kakulu. Merhula. Elias Francisco Matavele, pokola no sai sai. Paulo Francisco Matavele, kaulombe. Ava Antonio Jamin Kaulon Almam
0: Nko